și chvesta, mi torna granita, forse un'altra, domani. Forse un'altra, domani sarà. Grazie, grazie. Ashley Bevino.